0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Festival Flamenco de Jerez del año 2013, espectáculo de Utrera a Triana. Escuchamos a La Tana con una soleá por Bulerías.

0: diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Desde Andalucía, flamencoradio.com.
2: 1995, disco con el alma grabado por La Macanita con la guitarra de Moraito, Sigrillas.

0: flamencoradio.com.
1: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
2: Serrana canta en Londres acompañado por Alfredo Lagos, Festival Flamenco Mont de Marsan 2012.